0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No,
1: cosa ti
0: dice.
1: Aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh.
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
0: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro. Proverò a lasciarti andare, mi metterò tra te le tue paure per non farti male. Siamo due gocce di pioggia in mezzo a un temporale, che prima di cadere credevano di volare.

tempo che ci penso. Oggi che non so che fare, libero pure di non pensare a come stare. Oggi che mi svuoto la testa.

0: Bravo.
1: Dove c'è Radio Meano, c'è armonia. La musica diventa parte delle tue giornate da passare in compagnia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Spazio Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, hai non visto? Lo sapevo, vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, vabbè, è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo? Tu che sei così preparata,
1: no,
0: e sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, Oh, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: C'è la direzione
0: La direzione mi ha dato carta bianca e
1: no,
0: quindi
1: ti ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, Fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte. Io
1: non
0: con
1: sei
0: la...
1: tu il direttore, no. La gente non lo sa che in realtà non sei tu il
0: direttore. Ok, va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera?
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande professoressa.
1: Qua mi bacchettano,
0: perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kate.

0: Stark. Ciao, Kay.
1: Ciao, Kay.
2: Ciao, ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene, stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
0: Oh,
1: fermati lì.
2: Perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque.
0: Ma
2: che succederà,
0: tranquilla, tanto noi, non lo capiamo, ok? Vai tranquilla.
1: O meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi, ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio.
1: Guarda che è lo stesso
2: dire.
1: Tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi auguro.
2: Boh, qui si sta benissimo, posso dire.
0: Ma con 30 gradi?
2: Sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ah, ha nevicato di brutto.
2: Di brutto davvero,
0: qua,
2: sì.
0: Qua ha nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, ve la mando tutta, tutta vostra.
0: Che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: una
1: cosa sola preparata.
0: Una domanda. In otto anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è, chi è Kay Stark?
2: Mamma mia, ma da dove cominciamo?
1: Parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo più o meno, o quantomeno in metà.
2: Sì, beh, diciamo comunque tra almeno tre paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana con... non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è praticamente
2: sono appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi.
2: Ormai
1: o fai
2: crescendo
1: scalo...
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel?
1: Ma è una cosa recentissima.
2: Beh, ho 23 anni,
0: no,
2: quindi...
0: Ma non te, non te.
1: Ce l'ha con me.
0: Ce l'ho con
1: capito?
0: La Queen.
1: Ce l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi,
1: cioè,
0: non
1: rivoluzione
0: c'era la Torre
1: industriale
0: Eiffel.
1: Non c'era ancora la Torre Eiffel.
0: Secondo me sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione industriale.
1: No, no, tranquillo, okay. Francesco, è un passato remoto, ma molto remoto.
0: Ah, ok.
1: Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
0: Lo spazzolino?
1: Da Parigi? No. L'ha comprata al duty free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità... L'amore per le persone che mi stanno vicino e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico comunque.
1: Sì.
2: E l'acqua sicuramente.
0: Come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia. Venezia.
0: Pensavo che sera
1: portata.
0: Ma io pensavo che sera portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portata il canale proprio.
0: Che non so, la Ferra. A proposito, parlando di cose molto molto molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Oh, Figaro.
2: Sai che non lo so.
0: Che acqua
1: la San Pellegrino sì.
2: Sì, San Pellegrino sì.
0: Come fai a saperlo?
1: Francesco, io giramondo.
0: È la rivoluzione francese è passata anche
1: quella, no, Figaro, quello è ancora prima di quella industriale. No, proprio...
0: Non c'ero, in quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New York?
2: Sì, fortemente. Ho avuto un prof l'italiano alle medie strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, poi anche, però poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trasferita subito a Parigi, invece no.
0: No, ma
1: poi
0: pare, perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Parigi, a Londra, e poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava,
1: ah,
2: ci
1: quindi
2: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel, lei è nata lì. Poi è venuta in Laguna,
1: Trocadero, capito?
0: Poi è venuta in Laguna, Venezia, poi è andata, cioè, ragazzi, ha girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì. Devo dire di sì.
0: E se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No,
2: se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio. Cioè, qualsiasi cosa ne uscirebbe.
1: A Las Vegas trovi tutto questo. A Las Vegas.
2: Ecco, perfetto, siamo messi benissimo.
0: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Beh, di New York, questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè, è casa per me. Poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso, Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore. Beh.
1: Quindi, cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
1: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera,
2: un bel aperitivo.
1: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
1: Francesco.
2: Sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
1: Giusto, sfiora la pornografia,
2: ecco,
1: per lui
2: importante.
1: È cibo.
0: Sì. Cioè, ti mangi, no, che mangio. Cosa si mangia a Venezia? Di
1: a Venezia un
0: il
1: sacco
0: fegato,
1: di roba.
0: Il fegato alla veneziana?
2: Sì, il fegato, il fritto, baccarà, il risotto. Esatto,
0: e come mangi, sì, tu durante l'arco della settimana in generale?
2: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
0: Ah, i croissant.
2: Sì.
1: La baguette, va in giro. Lei, sì, praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito? Sì.
0: E lo puccia nello spritz. Lo puccia nello spritz e poi
1: in
0: scrive
1: tutto questo
0: canzone.
1: In Central Park, scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale.
1: Beh, eclettica,
2: però proprio
1: lei.
2: La canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso, mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione, e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè è una roba...
1: E lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che sei de Venezia.
2: Ciò
0: è de Venezia, ho detto, giochiamo in campo.
2: Comunque, però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, 14, 15, sì, il 14 maggio a Padova. Bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico. È stata simpaticissima, poi posso dire stupenda,
0: vabbè,
1: stupenda. Ragazzi, per l'età che ha,
0: supera gli 80,
1: sì, ma mettici la firma,
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava. C'è una presenza sul palco incredibile.
1: Ma la voce che gli è rimasta. Beh, certo. Ma
0: se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco. Cioè, 84 anni è molto più bella di te. Che ne hai... che, quanti anni hai? 40?
1: 24
0: anni. Però Patti Pravo, secondo me, li porta molto meglio. Perché...
1: Ma tu sei sempre così carino.
0: Hai visto?
1: Cioè, tu devi sapere, Kay, che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non è vero, non è vero. Perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove
0: non mi
1: sei mancata. Io mi farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio. Non so se ce l'hai
2: Ecco, questa è un'idea per una serie podcast. Comunque mostrare le chat.
1: Ma noi siamo una serie. Noi siamo una serie, guarda. Siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile. Quindi, cioè, è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jesor Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok? Quindi... può cambiare. Comunque, lo facciamo in americano?
1: Che dici? Faglielo fare a lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché in americano, è molto chewing gum.
0: Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
1: No, perché siamo due Smiles. Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno,
1: dopo Francesco,
0: ok? Vai
1: tutto
0: tranquilla.
1: Il resto è sicuro.
2: Vabbè, top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Te lo traduco nel fuori.
2: Hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi,
1: tu ancora è lei.
0: Ancora è noi.
1: Eh no, è lei.
0: Però dice noi.
1: Ho capito, ma se sia... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
0: Ma siamo noi?
1: Ma vai, oh, Kay è gelosa.
2: Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace. E lei l'altra donna.
1: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
0: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce, prende.
1: Comunque, io devo passare, passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
0: Io se fossi te passerei dal canale di Suez, Francesco.
1: Canale di Suez è in Colombia, ma cosa stai
0: ma
1: dicendo?
0: Ma in Colombia? Oddio madre.
1: Vabbè, non parliamo di geografia. Io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
0: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
1: Ma è un insegnante di italiano.
2: Bravissimi.
1: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
0: infatti
1: so la di
0: italiano e parli calabrese. Vivi.
1: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
0: No, stavamo chiacchierando. Per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti l'italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani, qui sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche in modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
0: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice, ma a me che importa? A me piace proprio...
1: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: Cioè, eravamo a Orietta Berti la settimana scorsa e siamo arrivati al Pulcino
2: Pio. Questo è il potere della musica, no?
1: È il potere della musica che unisce.
0: No, è vero.
1: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, ok?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube, e poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
1: Sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come lo vedi scritto, K-Stark.
1: K-Stark, Stark però è CK.
0: Sì.
2: Eh sì.
1: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
0: No, vabbè, Franci, lo sapevo che arrivavi lì.
1: No, Star Trek, questo è K Stark.
2: Sì.
1: Ha fatto, ha fatto
2: o da non confondersi con Tony Stark.
1: Con Tony, vedi, Marvel.
0: Con la Marvel.
1: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino. Vai.
2: Sì, è il mio cognome.
1: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo chiami? Il mio nome è quello, non è un nome.
0: Lei si chiama
2: non
0: Kay.
2: È un nome d'arte.
0: Ok.
2: Non è un nome d'arte, sì.
0: E K in inglese si dice Kay.
1: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è scritto oh yeah, good evening. Ma sulla carta sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K, c'è proprio K.
2: Beh, volete sentire tutta la storiella?
1: Vai, certo, sì, tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
1: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome come doveva essere.
1: Hai capito. Quindi lei è K.
0: Non è
2: Kay.
0: Lei
2: sì.
0: È come la macchina della Ford.
1: Lei è Kay. Eh sì, lei è Kay. Quindi non dite Kay e fate tutte le... vi mettete in difficoltà.
2: Beh,
1: lei...
2: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
0: Kay. Comunque si pronuncia Kay.
1: Vabbè, vabbè.
0: Perché la non si dice A in inglese.
1: Non lo so.
0: Si dice Ehi.
1: Ehi, quindi Kay.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi...
0: Brava, ottima la togliamo. Scelta. La togliamo, ma sono quindi... d'accordo.
2: Sì.
1: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Lei.
1: Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci è conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello e il mood di...
0: Perché siamo smile.
1: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
0: sì,
1: capito?
0: Sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
1: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
0: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
1: Come non è la
0: rosa, Pink,
2: la
0: è
2: cantante.
0: Rosa
1: la
0: è
1: cantante,
0: rosa.
1: Sì, perché qua in Italia
2: come
1: non viene
2: viaggia?
1: Mai com'è, ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte le cose.
0: Ah, pensavo con l'aereo, col taxi.
1: Ma,
2: mamma mia. Infatti anch'io.
0: Vedi.
1: Mamma mia, oggi 2-1 ragazzi, 2-1 non vale. No, perché in Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
1: Allora intercedi per
2: un
1: noi.
2: Un po' d'ospitalità italiana.
0: Ora pro nobis, Francesco.
1: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
1: Quindi arriva la nostra... K.A. verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
1: Che cosa succede il 19, Kay?
2: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante Volte, e un'altra canzone in italiano, e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
1: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi, eh?
2: Sì.
1: Almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla. E abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice? For 3.
0: Bravo.
1: Grazie ragazzi.
0: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai...
1: No, è vero, dopo inizi a parlare inglese, quale persone si innamorano, c'è tutto un casino che hai dietro, non te lo posso raccontare, perché quando parlo in inglese poi sai...
0: Si sciolgono tutti, ma nel senso
2: no,
0: che
2: vogliamo
0: si
2: essere problematici, no.
1: Certo. Allora, facciamo così, per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti, prima di salutarci? Poi non mettere giù, perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
1: Oh,
2: ecco.
1: Questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
1: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao, ok, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
1: Ciao! E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trains.

0: la nostra Miss Trance.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh. No, aspetta, com'è che era alle giostre?
2: Com'era alle giostre? Sì. Non andavo alle giostre.
0: Oh, poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
2: No, ma neanche mi piacevano le giostre.
0: Neanche a me piacevano le giostre. Io andavo lì e stavo sul bordo, alla, come penso,
2: esatto,
0: il 95%.
2: Alla cassa della musica.
0: No, io stavo lì, mi facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
2: sì,
0: ragazza
2: dell'auto blu.
0: Ma che cavolo auto blu?
2: Perché gli autoscontri,
0: ma no,
2: Francesco.
0: Ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facciamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
2: perché
0: a tutti che
2: sei un broccolatore.
0: Ma no, ma no. No, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
2: Ma pensavo, perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
0: ma
2: la
0: no,
2: facevi
0: Ma no, una
2: con...
0: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, diceva, oh, ma quante persone ci sono oggi? Invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay, che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
2: continua, ti prego, continua.
0: Mi rovini la schermata, Pedrosina, incredibile,
2: Francesco,
0: incredibile.
2: Ti prego.
0: Comunque andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
2: tre,
0: ne voglio mettere tre, ne posso mettere tre, mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano, ci stai?
2: Che strano,
0: ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
2: Io vado a fare la pipì.
0: Come vai a fare la... Ma che
2: non
0: cosa?
2: Si dice.
0: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
2: Ok, vado a fare un caffè.
0: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi, everybody,
1: ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: Noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Gli hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Pedrosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link, così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito? Aspettiamo mezzanotte, dimmi. Dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda.
1: Le diciamo, secondo me, allora aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: oggi sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi
0: non voglio
1: fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto molto aristocratica. Si dice aristocratico o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo 3 canzoni ancora, però 2 italiane e una straniera. Preparati che partiamo.
0: Io sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è
2: no,
1: che sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti?
2: No.
1: Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già. Com'è che quello è Gianni Mucciaccia? Chi ti senti? Più Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
2: Mucciaccia.
1: Ok, Mucciaccia allora. E allora, ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
0: Mui.
1: Mu.
2: No, ma

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo. Ve lo dico dopo, perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo. Ah, una cosa incredibile. Quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1, perché sono stata assente una volta. Quindi ho un minuto.
0: Guarda, che devi ringraziare la lobby, perché se era per me, niente, ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso la blocco. Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Ho delle notizie.
0: Ha delle notizie scoop. Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco? Non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: No. Questa era proprio brutta, cioè, proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica, è tua, l'hai voluta fare tu, vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché
1: ma
0: io.
1: La... mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico, baby, I like it. Non wanna move on the flow. Baby, I like it. È uguale. Mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. Quindi andate sui nostri social network dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure in particolare potete andare sul nostro sito dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare.
1: Agli eventi estivi. E il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, eh? Quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuseppe Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi un
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Renda.
1: Infatti l'abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi per Davide Carone Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me perché sennò vengono tutti lì martedì. Ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando
1: per questioni di sicurezza,
0: sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando, quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Pure scrivete in privato a Francesco al numero 333 472 584, perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata. Non
1: abbiamo anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato ancora... altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio. È caduto il pannello. Perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire? Per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti. Con me alla cabina di pilotaggio. E come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram,
1: su Facebook, poi
0: TikTok e anche Instagram.
1: Incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: secondo
1: belle.
0: Secondo me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: no,
0: non
1: no, le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola. Ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla. Incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman. Ma tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate. Ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, eh. Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao Queen. Ciao
0: esercito. Ciao Franci.

0: outside.
1: Giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Deiotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier e dichiara: mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'inviato del presidente americano Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bahia Hibe. La cittadina italiana, dopo essere stata investita da un'ondata di fumo, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. Mondiale 2026, nel gruppo D gli Stati Uniti sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Nello stesso gruppo la Turchia viene sconfitta 1-0 dal Paraguay. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione. Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana, a confermarlo la Farnesina. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, perdendo conoscenza inalando monossido di carbonio. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il presidente americano, tirando in ballo la premier, dice: «Mi ha implorato di fare una foto con lei». «Sono allibita», alla replica di Meloni: «Io e l'Italia non imploriamo mai». Solidale il presidente Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, sta intanto andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I colloqui erano stati rinviati. I pesanti raid di Israele in Libano avevano infatti rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Il presidente ucraino Zelensky auspica la ripresa dei colloqui di pace, mentre il presidente americano Trump ribadisce: «Ho risolto 8 guerre, risolveremo anche quella fra Russia e Ucraina». Calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, che batte Haiti 3-0 nella seconda giornata del girone C. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Saluta il mondiale la Turchia di Montella, che perde 1-0 contro il Paraguay e paga la seconda sconfitta consecutiva. Stati Uniti ai 16esimi dopo il 2-0 sull'Australia. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

20 giugno 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Deiotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni, tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon sabato 20 giugno con il GR delle buone notizie. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61% tra i polacchi, tra i cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. Emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio. Per celebrare gli 80 anni della famosa Kangaroo Route, la rotta aerea commerciale che collega l'Australia al Regno Unito, è nato il Project Sunrise, la tratta che verrà inaugurata ad ottobre 2027 e permetterà di volare con il nuovo Airbus della compagnia aerea Qantas per 22 ore senza scalo tra Sydney e Londra. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio 2027. L'Airbus avrà un serbatoio supplementare da 20.000 litri per poter coprire distanze oltre i 16.000 km e per restare in volo fino a 22 ore. Le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce si preannunciano come uno degli eventi più spettacolari mai organizzati nel mondo dello spettacolo, con il Madison Square Garden destinato a diventare molto più di un semplice palazzetto. Secondo diverse fonti internazionali, il matrimonio della popstar e del campione di football americano avrà la scala produttiva di un grande show globale, paragonabile ai concerti dell'Eras Tour. A coordinare l'allestimento ci sarebbe il wedding planner hollywoodiano Mark Seed, già noto per aver seguito eventi di altissimo profilo. Diane Keaton vola alle aste. Cimeli appartenuti all'attrice americana scomparso lo scorso ottobre hanno moltiplicato di molte volte le stime di partenza. Uno su tutti il copione originale di Io e Annie, il film del 1977 per cui la musa di Woody Allen vinse l'Oscar. Il prezzo pagato è stato di addirittura oltre 100 volte la media delle previsioni, battuto per $394.200 in una corsa a rialzo di 22 minuti contro le previsioni della vigilia che si aggiravano intorno ai $2.000-$3.000. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Non ho ragione io, non hai torto tu.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato di Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica. Ci sarà anche Raqqa. In Libano 5 morti nei raid israeliani nel sud, nonostante la nuova tregua. E intanto sui media internazionali tiene banco lo scontro tra Meloni e Trump. Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana, con il conseguente annullamento della visita di Tajani negli Stati Uniti, monopolizza l'attenzione sia in Europa che oltreoceano. Meloni asfalta Trump, titola il New York Post. È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria causata dal fumo di un incendio che ieri ha distrutto gran parte di un resort a Bahia Hibe sulla costa sudorientale della Repubblica Dominicana. La conferma arriva anche dalla Farnesina. Il calcio, con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho, 46 anni, riparte dalla Serie C. Firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. È tutto, a più tardi.

0: È sabato, il giorno dedicato a Saturno, pianeta che rallenta. Ci sentite forse fermi? No, lo studio fucsia di Seteva.fm è in costante movimento per darvi allegria e coccole. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook Seteva Almanacca e lasciateci un cuoricino dolce, un commento, ne saremo felici. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo scrittore e regista Efraim Kishon ci ha voluto insegnare che la parola ebraica Shalom non è soltanto una bellissima e concisa formula di saluto, la più breve dopo l'italiano ciao. No, è l'espressione di saluto più bella che esista al mondo, perché Shalom significa pace.

Io sono bellissima, tu sei bellissima, siamo tutti bellissimi. Vogliamo esserlo ancora di più? L'abruzzese Antonio Scherolo ci dice che chi sa scrutare solo l'effimera bellezza del corpo ignora le

Bentrovati in antenna da Ili Sageur in questo rombante sabato. Oggi ci dirigiamo in una particolare zona della nostra amata Italia chiamata Motor Valley, la terra dei motori. L'Emilia Romagna fa parte di quel territorio noto a livello mondiale per essere il luogo dove hanno sede alcuni dei brand automobilistici e motociclistici più importanti del mondo. Qui l'appassionato di motori ha la certezza assoluta di trovare la risposta giusta alle sue passioni. Da Piacenza fino a Rimini, in questo fazzoletto di 300 km di terra adagiato lungo la via Emilia, risiedono i segreti di Ferrari, Ducati, Pagani, Lamborghini, Maserati, Dallara e Tazzari. Imprese che hanno segnato la storia di questo settore industriale a livello internazionale, unendo la tradizione del know-how artigianale italiano alla potenza e alla qualità. Abbiniamo il tutto a circuiti in cui, oltre alle varie gare ufficiali, si svolgono prove di privati e moltissimi corsi di guida sicura gestiti dalle accademie dei marchi appena citati. Tra questi circuiti ricordiamo i più belli: il Misano World Circuit Marco Simoncelli, l'Autodromo Internazionale Ferrari Enzo Edino ad Imola, l'Autodromo di Modena ed il Paletti a Varano de Melegari, in provincia di Parma, nato dall'idea dell'ex pilota Andrea De Adamich.

0: Anche in pieno weekend continua ad essere sotto laser il disco HD, successo di critica e di pubblico per quest'altro capolavoro della classifica di 7va25.
1: Ed eccoci a sabato, grazie per tutti i commenti positivi che mi state inviando sui miei social. È energia in più che mi state regalando. Ecco dove il mondo può arrivare. Buon weekend da Valerio Calabrò.

Un buon weekend inizia con i consigli delle stelle. Ariete, organizza qualcosa di romantico. L'amore va nutrito. Toro, Venere ha sempre dominato il tuo segno. E allora, che passione sia! Gemelli, uno sguardo al portafogli e uno al divertimento. Cancro, via dalla città, una passeggiata nella natura ti darà il sorriso. Leone, ancora un po' di dieta, devi rimetterti in sesto. Vergine, un invito inaspettato saprà conquistarti. Bilancia, dedicati con tranquillità ai tuoi hobby, ma non dimenticare la coppia. Scorpione, nella tranquillità del weekend avrai più tempo per controllare i conti e tutte quelle scartoffie che detesti. Sagittario, questo non è il momento della gelosia, ma della fiducia e della passione. Capricorno, non sai proprio resistere senza lavorare, però riposa un po'. Acquario, tenerezza e passione contraddistinguono la giornata. Pesci, al bando la gelosia, via quei brutti pensieri. Almanacca, lo sapete, è una stanza piena di giochi, di vinili graffiati dalla passione per la musica, di libri meravigliosi. Il drammaturgo Ben Williams in una sua pagina scriveva: «Se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo».

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente, eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di 7va.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Anche questa puntata di Almanacca sta giungendo al termine, ma non prima di ascoltare un magico brano proposto dallo studio oro di Setteva.fm e non prima di salutarvi con Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Dallo studio oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Billy Evans è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Billy Evans Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Billy Evans in Autumn Leaves.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: dove c'è musica e ci sono tante novità, ci siamo noi, quelli di Spazi. Eccoci qui pronti, sempre sul pezzo. Max Mollica, Dino Super Di Gemmano e il nostro buon Charlie Ballabio in regia e Magilla Radio Production. Oggi abbiamo in diretta telefonica una simpatica ragazza, una showgirl, una cantante, ma soprattutto la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci. Ciao Cristiana!
1: Tutti.
2: Ciao Cristiana, grazie per essere con noi oggi qui su Spazi. Siamo qui insieme per parlare del progetto The Little Tony Family, un'idea fortemente voluta dal tuo papà e che voi portate in giro ed esprimete davvero con tanta emotività.
1: Allora, papà durante gli ultimi giorni di vita ha chiesto a me e ad Angelo di continuare a portare avanti la sua eredità musicale in mezzo alle persone che lui tanto amava e che ancora tanto lo amano, e quindi noi con estremo orgoglio e gioia abbiamo risposto a questo suo appello e abbiamo cercato di mettere su uno spettacolo il più possibile affine a quelli, nello spirito insomma, nella realizzazione a quelli di papà. C'è un grandissimo schermo alle nostre spalle sul palco dove papà viene proiettato e canta alcune frasi delle sue canzoni con noi. Io faccio due duetti con lui, ci sono dei momenti molto emozionanti, le sue più belle canzoni d'amore italiane, e poi c'è il rock, c'è la country music, ci sono tutte le canzoni, ci sono 15 cambi d'abito tra me e le ragazze, ci sono 4 musicisti, tante luci, pagliette, energia, proprio come era proprio degli spettacoli di papà.
0: Quindi praticamente lo scenario è quello, insomma, buon sangue non mente. Poi tra l'altro so che siete molto richieste anche all'estero, per colpa della pandemia si è un po' frenato tutto, però le prospettive future sono, diciamo, veramente invitanti, vero?
1: Beh, papà ha sempre avuto grandissimo successo nelle comunità italiane all'estero, e quindi noi non vediamo l'ora di poter proseguire e di ritornare in mezzo a quei tanti italiani, insomma, che per tantissimi anni hanno applaudito papà in tantissime parti del mondo.

0: musica e novità. Novità.
1: Molto bene, Cristiana. Siamo qui anche per parlare di un bellissimo libro uscito da pochissimi giorni, intitolato Mio padre Little Tony, dove l'autrice sei proprio tu.
2: Sì, l'autrice sono io insieme alla scrittrice Teresa Giulietti. È un'opera autobiografica, un libro scritto appunto da me sulla mia vita e sulla vita di papà, più che dal lato artistico, dal lato umano di papà, un punto di vista unico perché io sono figlia unica, quindi la mia esperienza, la mia vita, la nostra vita, dentro e fuori dal palco. Quindi sì, un libro a cui tengo molto, che volevo fare da tempo e sono veramente molto felice alla fine di aver fatto. E c'è anche un DVD abbinato al libro, nell'ultima pagina del libro c'è un DVD che si intitola Una vita a tempo di rock, un titolo che papà aveva pensato per una sua opera, aveva lasciato un appunto scritto nella sua agenda e noi l'abbiamo ripreso per dare il titolo a questo DVD, che contiene le immagini di un suo ultimo concerto in America e poi contiene i saluti e i ricordi di tantissimi suoi amici artisti, quindi è veramente un'opera bella, un docufilm con un commento che lega, diciamo, tutto quanto del grandissimo Dario Salvatori.
1: Molto bene.

0: Oggi qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Germano c'è Cristiana Ciacci. Dobbiamo ascoltare, lo faremo tra poco al termine di questa intervista, il brano che ha scritto per voi il buon Davide De Marinis dal titolo Wow.
1: Sì, grandissimo Davide che ci ha fatto questo bellissimo regalo. E questo pezzo Davide ci racconta che è nato insomma da un aneddoto molto simpatico. Durante il primo lockdown, all'inizio pandemia, sai, c'era l'abitudine di fare i cartelloni con la scritta andrà tutto bene, così, e lui ha fatto proprio una canzone che si intitolava andrà tutto bene, e ci ha chiesto a me e ai miei figli di partecipare alla realizzazione del video di questo singolo suo, e noi così abbiamo fatto. Le mie figlie hanno fatto questo cartellone, hanno disegnato, e lui gli è piaciuto talmente tanto, uno, che l'ha scelto come copertina per quel singolo, e poi dice che quando l'ha visto ha esclamato wow, meravigliato, e quindi dice che gli è venuta l'ispirazione per scrivere questo pezzo, che tra l'altro è un bellissimo pezzo. Noi lo ringraziamo tantissimo, io e Angelo, per avercelo regalato, perché è una canzone veramente piena di energia, allegria. Ci siamo divertiti tantissimo sia a cantarla che a realizzare il video in pieno stile anni 50, dove poi lui tra l'altro fa il nostro Fonsis italiano. E quindi insomma un po' la Happy Days, ci siamo divertiti veramente tanto. È una canzone che mette veramente tanta allegria e ti fa ballare in un momento insomma così complicato, serve.
2: Che poi tutto ritorna, col video degli anni 50, stile Happy Days, comunque si ritorna sempre ad agganciare il tuo bravo papà, insomma, lo stile è quello.
1: Sì.
2: Ed eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. Gradita ospite di oggi, Cristiana Ciacci. Abbiamo parlato del progetto The Little Tony Family, che continua a portare la musica del grande amato Little Tony in ogni dove. E poi abbiamo parlato del suo ultimo libro, sempre dedicato al suo grande e amatissimo papà. E a questo punto cedo la linea per i saluti finali proprio a Cristiana, perché tra un attimo avremo il piacere di ascoltare il loro ultimo singolo intitolato Wow!
1: Eccoci, allora sì, io vi ricordo che è uscito da poco il mio libro, Mio padre Little Tony, un bellissimo libro autobiografico dove parlo di papà, con insieme il DVD, bellissimo, contiene delle immagini meravigliose e tantissimi saluti di suoi amici artisti, edito dalla Bertoni Editore. Lo potete acquistare nelle librerie oppure online o direttamente tramite appunto la Bertoni Editore. E niente, che dire, vi lascio tutti gli ascoltatori di Spazi all'ascolto del bellissimo singolo Wow, e vi saluto con una frase che papà aveva coniato, che recita così: riderà, riderete, rideranno i vostri cuori matti di felicità. Wow! Wow.

tua musica. Scrivi una email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico di 18 anni rimasto ferito, quando per cause ancora da chiarire il mezzo si è scontrato con un SUV, fuggiti gli occupanti dell'auto. Regge la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti, nonostante i raid israeliani di questa notte contro il Libano. Witkoff e Kushner, gli inviati della Casa Bianca, si sono recati in Svizzera per discutere del nucleare della Repubblica Islamica, che avverte: siamo pronti a procedere con le trattative se Washington dimostra serietà. Continua a far discutere l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Non credo sia finita qui, avrebbe detto secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera. E intanto il ministro Tajani annulla la visita a Miami. La Farnesina ha confermato il decesso di una cittadina italiana di 46 anni coinvolta nell'incendio di un resort a Santo Domingo in zona Baia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. 9 i feriti nel rogo. Calcio: il Brasile si sbarazza di Haiti e vola in testa alla classifica del girone C a pari punti con il Marocco, che vince 1-0 contro la Scozia. Nel gruppo D gli Stati Uniti si sbarazzano dell'Australia 2-0 e si qualificano in sedicesimi con un turno d'anticipo. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia di Montella viene sconfitta anche dal Paraguay 1-0 e viene eliminata dal Mondiale. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti nella seconda giornata del girone C. Un 3-0 senza scampo. Dopo il pari col Marocco all'esordio, la Seleção centra 3 punti fondamentali grazie alla doppietta di Matheus Cunha e al sigillo finale di Vinicius. Ancelotti esulta, ma è in ansia per Rafinha, uscito per un problema muscolare. Haiti è la prima nazionale eliminata dal torneo nordamericano. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0, decide ancora un gol di Saibari in avvio. Nel secondo tempo succede poco, con una reazione della Scozia nella ripresa guidata dal solito McTominay, ma non basta. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia, la Turchia di Montella cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dalla competizione. La nazionale sudamericana passa 1-0 grazie a un gol di Galarza arrivato dopo appena 2 minuti, poi resiste dopo il rosso ad Almirón, il primo nella storia per una mano davanti alla bocca. I paraguayani, che tornano a vincere una partita al mondiale dopo 16 anni, agganciano l'Australia. Le due squadre si giocheranno il secondo posto del girone D dietro agli Stati Uniti. Gli uomini di Pochettino volano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo grazie alla vittoria per 2-0 proprio sugli OC. Agli States bastano i primi 45 minuti. L'autorete di Burgess spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. E tra stasera e stanotte altre 4 partite in programma. Si parte alle 19 con Olanda-Svezia, mentre alle 22 scenderanno in campo Germania e Costa d'Avorio. Poi nella notte alle 2 sarà il turno di Ecuador-Curaçao e alle 6 del mattino italiane toccherà la Tunisia contro il Giappone. E con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, proprio dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho riparte dalla Serie C e firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. Nuovi colori, stesso sorriso, dice il giocatore brasiliano 46enne. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone. L'ex Milan e Barcellona andrà in ritiro con la squadra e sarà quindi a disposizione dello staff tecnico fin dal precampionato. Cipriani parla di un'operazione straordinaria. La scherma all'Italia è vice campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana a Danzoni, la seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rutili. Motori: la MotoGP si prepara per un sabato show a Brno dalle 10.50, piloti in pista per le qualifiche con Jorge Martin costretto a passare dal Q1, e alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Tennis: ricco sabato con le semifinali degli ATP 500 di Queens e Halle, del WTA 500 di Berlino e il WTA 250 di Nottingham. Riflettori puntati sull'erba tedesca per Zverev Fritz, ma anche per la sfida femminile a Berlino tra Sabalenka e Pegula. E per ora è tutto, a più tardi.

Ed eccoci! Buona estate a tutti e benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito, insieme resteremo 60 minuti alla scoperta di queste belle 20 hit che caratterizzano la classifica oggi. Elisa scende al numero 20, Amore è.

E benvenuti nella Italian Chart. Pian pianino stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 19 perde qualche posizione Ultimo con Romantica. E attenzione, Dito nella piaga rientra nella Italian Chart. Il suo nuovo singolo si intitola Businessman.

Ed eccolo il primo tormentone dell'estate, dito nella piaga, che entra nuovamente in classifica con Businessman al numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni più programmate in radio nell'arco della settimana. Dito nella piaga entra al numero 18, mentre Fulminacci è al numero 17.

Fulminacci alla posizione numero 17 della Italian Chart, perde qualche posizione, perdono anche loro The Colors al numero 16 con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. The Colors perdono qualche posizione con Rolling Stones al numero 16. Invece, attenzione, attenzione che sono stabili come la scorsa settimana Salmo e Colapesce al numero 15. Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 14 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Annalisa con il grande successo Canzone Estiva.

Ancora buon ascolto della classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e ci sono grosse novità all'interno della nostra hit, perché la scorsa settimana Serena Brancale, Levante e Delia erano al primo posto, oggi sono al numero 13 con Al mio paese. Mi sento

0: perdono tantissime posizioni al numero 13. Al numero 12 scende Achille Lauro con Comuni Mortali, però attenzione che sale la nostra classifica. J-Ax, il nuovo singolo, Hippie Yayo.
1: 1, 2, go!

Restate lì, state fermi, torniamo tra pochissimo con la classifica italiana. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Ancora benvenuti sulla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e sono qui per farvi scoprire i grandi successi italiani, i tormentoni che ci accompagneranno per l'estate 2026. Al numero 10 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, mentre attenzione che sale la nostra Italian Chart. Irama, il suo nuovo singolo dal titolo Cabana.

Ogni settimana andiamo alla scoperta della classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia nell'arco della settimana con me, con Massimo Esposito che è al microfono, e ci stiamo avvicinando pian pianino, attenzione, attenzione, al vertice della nostra classifica. C'è una nuova entrata al numero 6, Partenope.

Il ritmo dell'estate nella Italian Chart, anche con questo nuovo ingresso al numero 6 con Mark Raymond, Serena Brancale e The Colors con Partenope, che entrano direttamente nella nostra classifica e ci stiamo avvicinando al vertice. Attenzione che ci sono grosse novità quest'oggi. Al numero 5 è stabile Francesco Gabbani.

Love Funk con Francesco Gabbani. Buona domenica con Saif che sale al numero 4 e siamo sul podio. Sale anche lei, Gaia, con Bossa Nostra al numero 3.

Ed anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Stiamo scalando la classifica. Sono Massimo Esposito e siamo arrivati sul podio al numero 3, Bossa Nostra con Gaia, che entra appunto nei primi 3, e invece sono stabili al numero 2, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

scoprire la canzone regina della settimana, ma prima, attenzione, c'è il riepilogo. Al numero 10, Madama e Marrakesh sono stabili con Volevo capire con Marrakesh. Sale Irama con Cabana. Alla posizione numero 9, sale anche lei, Noemi, Tu cosa fai questa sera. Alla posizione numero 8, sale anche lui, Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 7, c'è il nuovo ingresso. Al numero 6, Partenope con Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors. Summer Funk, Francesco Gabani stabile. Al numero 5, Safe sale con Buona Domenica. Al numero 4, sul podio, rientra Gaia con Bossa Nostra. E al numero 2 sono stabili Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Grazie a tutti, grazie per aver seguito la Italian Chart anche questa settimana. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi su Instagram e TikTok col nome Massimo Radio. Vi lascio con la nuova numero 1. Entrano direttamente alla prima posizione Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Buongiorno dalla redazione. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. Fuggiti gli occupanti del SUV. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, almeno 6 le vittime. E intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. Giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie e persecuzioni. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che aggiunge: la storia testimonia che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la forza della pace. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio del 2026, secondo le autorità sanitarie. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il ciclone di Tuà dello scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti, favorendo la proliferazione delle zanzare. Gli ospedali sono sotto pressione. In Italia il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Lo scrive l'ABI nel rapporto mensile. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, lo afferma la protezione civile libanese. Continuano infatti i raid nella zona, nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. L'IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto nella notte in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente dell'auto e altri due a bordo sono in fuga, grave il ragazzo che era con la vittima. È solo l'inizio, così il leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenendo a Sky dopo il sorpasso del suo partito sulla Lega nei sondaggi. È il risultato di un piano che si sta realizzando, aggiunge l'ex generale. Sul femminicidio a questo punto, dice, ci dobbiamo inventare l'immigraticidio, e sulle alleanze il centrodestra ha eretto muri, non io. Premio Strega, scoppia il caso Michele Mari, lo scrittore favorito alla vittoria per l'edizione 2026 del premio letterario con l'opera I convitati di pietra. Avrebbe espresso giudizi ritenuti sessisti nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa nel 2023. L'autore respinge la versione. MotoGP, Ayo Gura si prende la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Con due in prima fila ci sono Di Gianantonio e Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi scatta quarto davanti a Marc Marquez. Griglia valida sia per la sprint race di oggi alle 15 che per la gara lunga di domani. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Notizie del giorno. ULS 1 Dolomiti, piano estivo da 1,13 milioni di euro. L'ULS 1 Dolomiti ha annunciato un piano estivo del valore di 1.130.400 euro, mirato a gestire l'aumento del flusso turistico e gli accessi ai pronto soccorso, che nell'agosto 2024 avevano superato le 11.000 unità. Il piano prevede l'impiego di 2 elicotteri, 26 ambulanze, 4 automediche e oltre 160 operatori, tra medici, infermieri, operatori sociosanitari, volontari e squadre di soccorso. Arresto di un ricercato dal 2017. Un uomo di 38 anni, di nazionalità albanese e ricercato dal 2017, è stato arrestato a Longarone durante un controllo stradale sulla SS-51. L'arresto è avvenuto grazie a una pattuglia della polizia stradale, che ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Treviso. Carcere per un trentenne marocchino. Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Setteville, dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Belluno. L'uomo era già sottoposto a misura cautelare e ha commesso ripetute evasioni, culminate con un furto. Scontro politico dopo la conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci dell'ULAS 1 Dolomiti ha generato polemiche a seguito del voto sul giudizio all'operato dell'azienda sanitaria, che ha ottenuto il massimo punteggio, ma ha visto una parte dei sindaci esprimere dissenso. Questo ha dato origine a un acceso scambio di opinioni tra i sindaci coinvolti. Infortunio di un turista belga sulla Tofana. Il 19 giugno, la centrale del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso per un gruppo di escursionisti sulla Tofana di Mezzo. Una turista belga ha subito un infortunio a un piede e non è riuscita a proseguire. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto per prestare assistenza. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiamava Francesca Valentino Casertana, la donna morta nell'incendio del resort a Santo Domingo in zona Bahia Hibe. La vittima è stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione dell'hotel. Coinvolti oltre 280 connazionali. Alcuni sono rientrati questa mattina in Italia. Un testimone racconta non è scattato alcun allarme. Si chiamava invece Gabriele Martini, il 17enne morto nella notte in un incidente sul lungomare della Versilia. Il ragazzo viaggiava in scooter insieme a un 18enne rimasto ferito quando il mezzo si è scontrato con un SUV della targa svizzera che avrebbe effettuato un'inversione a U e caccia agli occupanti del SUV fuggiti a piedi dopo lo scontro. Un camper e un camion si sono scontrati questa mattina sull'autostrada A1. Nel grave incidente avvenuto nel Modenese in direzione nord sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale maggiore di Bologna, il piccolo che viaggiava a bordo del camper è in gravi condizioni. Non regge la tregua in Libano, almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. L'IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Attesa per i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. In arrivo Witkoff, mentre Raqqi partirà oggi. Con l'arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano dalle 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro l'Australia. Ma basta un minuto di gioco e per la Turchia è già notte fonda. Il Paraguay trova il gol con Galarza, il più veloce finora a metterla in rete ai mondiali 2026. E da lì il risultato non si è mosso, fino a un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Mi dispiace moltissimo, ma il destino non si sfugge, le parole del CT della nazionale turca. Sempre nel gruppo D, gli Stati Uniti si sbarazzano invece dell'Australia 2-0 e conquistano i sedicesimi con un turno d'anticipo. Si ritrova il Brasile di Carlo Ancelotti, la Seleção si sbarazza di Haiti 3-0 e vola in testa alla classifica del girone C, a pari punti col Marocco che vince 1-0 contro la Scozia. Più qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa, ha dichiarato Ancelotti in conferenza. Si ferma Rafinha per infortunio, ma Neymar contro la Scozia ci sarà, dichiara il CT del Brasile. E tra stasera e stanotte sono in programma altre 4 partite per il mondiale. Si parte alle 19 con Olanda-Svezia. Gli Orange, ai quali serve una vittoria dopo il pari e l'esordio, si affidano a Malen. La punta della Roma cerca i gol contro una difesa top. Alle 22 scenderanno in campo Germania e Costa d'Avorio. Qualificazione ai sedicesimi è un passo per i tedeschi dopo il 7-1 contro il Curaçao, che nella notte alle 2 affronterà l'Ecuador. Alle 6 del mattino italiane toccherà la Tunisia contro il Giappone. Il calciomercato, dopo la notizia giunta dagli Stati Uniti, il vicepresidente del Ravenna, Braida, ha fatto chiarezza rispetto al possibile arrivo di Ronaldinho nel club di Serie C guidato da Ignazio Cipriani. È un campione senza età, sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Giocherà, aggiunge Braida, lo vedremo, ma non è escluso. Ed ora i motori con la MotoGP. Ayo Gura conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Non ho appuntamento del mondiale. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse firma il crono di 1:51.139 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi alle 15 e nella gara lunga di domani alle 14 sul circuito de Brno. Assieme a lui in prima fila ci saranno anche le Ducati VR46 di Fabio e di Gian Antonio e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che chiudono rispettivamente con il secondo e il terzo tempo. Ad aprire alla seconda fila c'è l'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira, nono Morbidelli. Il volley, seconda sconfitta in Nations League per l'Italia del CT Velasco. Dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, le azzurre sono state costrette alla resa dalla forte nazionale statunitense nella sfida valida per la quarta giornata della Pool 5 in corso nelle Filippine. La nazionale a stelle e strisce batte 3-0 le azzurre e salgono a quota 6 vittorie e una sconfitta in classifica generale, superando proprio l'Italia, ferma 5 vittorie e 2 sconfitte. Domani si chiude la Week 2 contro il finora imbattuto Giappone. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va

0: 5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vacu 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

Body Rocker Special Blend, title track del loro album. Intanto The Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6 con

tutta l'energia dei Deep Flippard nella loro leggendaria Let's Get Rocket, ennesima edizione, ennesima versione

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va fene alte radio アルゴーデー from7va.fm LT radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alte radio algo de
1: From 7 bar FM alte radio algo de
0: From 7va.fm barra alte radio algo de
2: From 7va.fm alte radio algo de
0: From 7va.fm / alte radio algo de From 7va.fm / Alti Radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti Alte Radio, collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tira fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea, pronto.
4: Ciao Francesco, salve a tutti.
3: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
4: L'abbiamo fatta, Francesco.
3: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
4: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi essere l'universo, può essere il mare, essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
3: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
4: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, come ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire arrivare persone, no? È quello poi il principio fondamentale.
3: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto,
4: del riscontro.
3: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
4: Sì, sì, fortuna sì. La Notte delle Stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita e ripensa a questo amore ormai finito.
3: Eh beh, insomma, grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La Notte delle Stelle, Nunzia Centanni.

0: Le stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Ma sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live è appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona,
0: eh. Ah, ecco.
1: Almeno per me no. Così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna, nulla a che vedere con la
0: vita sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella solida che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti. Ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli. Quindi è grande soldo.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeam, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Non so se hai avuto modo di vederlo.
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita sempre.
1: Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma. Città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato. Quindi c'è, cioè, adesso che dobbiamo ascoltare Dammi a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Dammi a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno. C'è una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una metafora,
0: grande...
1: Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito?
0: Sì.
1: Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo.

0: È l'ultimo brano di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in rare occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte le avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono, un significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo, certo, prima, certo, un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, ok, e quindi tu però giochi su queste...
1: ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: ti raccomando, se vi fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Eh beh, Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet, sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere, Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: benissimo. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Vi saluto tutti, salve.
0: Ciao. Ringraziamo ancora Nunzia Centanni, che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccame Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le alte radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso sabato 20 giugno. Situazione prevista per oggi. Cielo generalmente parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutti i settori montani, con annuvolamenti irregolari a tratti consistenti nel corso del pomeriggio, associati a probabili fenomeni sparsi, soprattutto nel bellunese, mentre sulle prealpi vicentine e veronesi saranno meno frequenti e leggermente meno probabili. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Rasserenamenti notturni con formazioni di foschio di qualche banco di nebbia in alcune valli e altipiani. Temperature senza notevoli variazioni superiori alla norma tra i 5 e i 7 gradi. Sono previste punte massime tra i 28 e i 32 gradi nelle conche prealpine, tra i 25 e i 29 gradi a quote comprese tra gli 800 e i 1200 metri e intorno ai 19 e 20 gradi a 2000 metri di quota. Venti nelle valli in genere moderati a regime di brezza, in alta montagna deboli o moderati settentrionali. Domenica 21 giugno, al mattino ancora tempo soleggiato con cielo in genere sereno o poco nuvoloso, per qualche cumulo per il transito di sottili velature entro le ore centrali. Al pomeriggio tratti soleggiati, assieme ad addensamenti localmente intensi, associati ad alcuni focolai temporaleschi. Precipitazioni al mattino assenti, nel corso del pomeriggio e fino alla sera notte, possibili fenomeni da locali a sparsi, specie sull'area dolomitica, un po' meno probabile e frequenti sulle prealpi. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature senza notevoli variazioni con elevata escursione termica giornaliera e valori pienamente estivi. Sulle prealpi a 1500 metri minima di 16 e massima di 22, a 2000 metri minima di 13 e massima di 19. Sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 13 e massima di 19, a 3000 metri minima di 5 e massima di 9. Venti nelle valli da deboli a moderati nelle ore calde a regime di brezza. In quota deboli o moderati da nord-nord-est, a 5-15 km/h a 2000 metri e a 5-20 km/h a 3000 metri. Lunedì 22 giugno, tempo ancora in prevalenza soleggiato al mattino, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso dei rilievi e locali nubi basse associate a delle foschie in alcune valli. Al pomeriggio addensamenti più intensi, associati a qualche breve episodio temporalesco. Al mattino precipitazioni assenti, nel corso del pomeriggio probabili fenomeni da locali a sparsi anche a carattere temporalesco, specie nel bellunese, ma meno estesi rispetto a domenica, mentre sulle prealpi i fenomeni saranno per lo più locali. Temperature senza notevoli variazioni e un clima di piena estate, sulle prealpi a 1500 metri minima di 17 massima di 22, a 2000 metri minima di 13 massima di 19, sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 13 massima di 20, a 3000 metri minima di 5 massima di 9. Venti nelle valli da deboli a moderati a regime di brezza, in quota deboli a tratti moderati da nord a nord-est, a 5-15 km/h a 2000 metri e a 10-25 km/h a 3000 metri. Tendenza per martedì 23 giugno. Ancora tempo nel complesso abbastanza soleggiato, specie al mattino, con un'attività comuniforme diurna che potrà ridurre in parte il soleggiamento, assieme ad una modesta probabilità di fenomeni convettivi pomeridiani. Clima sempre caldo di stampo estivo, con temperature minime stazionarie e un lieve aumento, e temperature massime stazionarie e un lieve calo. Venti in quota in prevalenza moderati settentrionali. Mercoledì 24 giugno, tempo ancora stabile e ben soleggiato soprattutto al mattino, mentre nelle ore calde per una moderata attività comuniforme prevarrà una nuvolosità irregolare, con tratti ancora soleggiati, ma con addensamenti e localmente intensi associati a qualche isolato focolaio temporalesco, soprattutto nel bellunese. Temperature senza notevoli variazioni e un clima che si mantiene tipicamente estivo. Venti in alta montagna moderati da nord-nord-est. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Sabato 20 giugno 4300 metri, domenica 21 giugno 4200 metri, anche lunedì 22 giugno e martedì 23 giugno 4200 metri, mercoledì 24 giugno 4300 metri. Fine registrazione.
4: Da quanto è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati

Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, fra cui il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Avrebbe dovuto essere un semplice controllo dei documenti di guida, e invece i carabinieri si sono ritrovati ad arrestare una donna di 74 anni.

anni che aveva con sé ben 10 kg di cocaina sepolti sotto uno strato di caffè, dentro una borsa della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell'auto. È successo ad Opera, alle porte di Milano. Nell'incendio divampato nel resort in Repubblica Dominicana è morta una cittadina italiana, a confermarlo la Farnesina dopo l'avviso delle autorità locali. La turista Francesca Valentino sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Chiusura la MotoGP a Brno, è l'ora della sprint race a partire dalle 15. In pole position scatterà per la prima volta in carriera in top class Ogura davanti a Di Giannantonio e Bagnaia. Dalla seconda fila Bezzecchi e Marc Marquez, costretto alla rimonta dalla decima casella Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Chiusura allo sport con i mondiali. Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Iniziate Famoso Sangue, nuova puntata. C'è chi segue in auto, chi sotto l'ombrellone, chi durante una passeggiata e chi poi recupera tutte le puntate in podcast, chi lo sa. Ma benvenuti a Radio Famoso Sangue Summer Edition, il programma che vi porta in giro per l'Italia alla scoperta delle storie più belle del volontariato e della donazione del sangue. Oggi facciamo tappa in uno dei luoghi più affascinanti del Gargano, Monte Sant'Angelo. Io vi faccio una domanda, ma poi rispondiamo subito. Quando donate il sangue, vi siete mai chiesti che fine fa quella sacca una volta lasciato il centro trasfusionale? Chi la controlla? Dove viene portata? Ma sono tantissime domande che faremo a chi? Al nostro amico, al nostro presidente di oggi, che ci racconterà in diretta e che abbiamo il piacere di ospitare oggi. È il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, mio amico Antonio Rinaldi. Ciao Antonio!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, intanto grazie e benvenuto ad essere qui con noi e a rispondere a tantissime domande che ho da farti.
1: Sono io felice di dare queste risposte.
0: Allora, noi parliamo naturalmente di una cosa che non è che ti chiamo così per caso, così sai al momento, perché voi domenica 14 giugno alle 18:30 presso la Biblioteca Comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo ci sarà un evento speciale, no?
1: Sì, ci sarà una conferenza sul, visto che è la giornata mondiale del donatore di sangue, una conferenza dal titolo Il percorso dal donatore al ricevente, una storia di solidarietà. Cioè raccontiamo questa sacca una volta donata, che fine fa?
0: Sembra quasi il titolo di un viaggio o di un documentario, addirittura, guarda, voi siete tantissimo attivi, ma come nasce l'idea di raccontare ai cittadini quello che succede dopo la donazione? È una bella idea, eh?
1: Nasce dal fatto che, confrontandomi con alcuni donatori, effettivamente non sanno una volta donato quel sangue come viene trattato. Quindi, essendo io un tecnico di laboratorio in ambito trasfusionale, quindi lavoro proprio il sangue anche, è giusto dare questo tipo di informazioni e quindi spiegare che dietro c'è un lavoro molto meticoloso, molto preciso, e quindi che porta quindi a scoprire comporre una sacca di sangue in tre emocomponenti principali, quali appunto le mazie concentrate, il plasma e le piastrine.
0: Certo, tu hai già risposto a tantissime domande che io volevo farti, ma tu sei naturalmente, come hai detto, un tecnico di laboratorio, quindi vai dritto. Ma che poi molte persone pensano che il gesto finisca quando si lascia il lettino del centro trasfusionale, e invece no, perché c'è un sacco da fare.
1: Esattamente, c'è un sacco da fare, ma oltretutto è tutto controllato, cioè dal trasporto che avviene a determinate temperature, in determinate borse specifiche per il trasporto di sangue e di emocomponenti, quindi poi va in questi settori di lavorazione dove il sangue viene centrifugato e quindi c'è un lavoro immenso dietro, un lavoro appunto di qualità, pensando sempre che quella sacca dopo andrà ad aiutare una persona che ne ha bisogno.
0: Certo, adesso tra poco continueremo il nostro viaggio nel mondo della donazione insieme al presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi, e mio amico, perché noi siamo stati da loro a fare un bellissimo spettacolo l'anno scorso. Però adesso restate con noi che diamo spazio alla musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente di Avis Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Ti è piaciuta la canzone?
2: È bellissima.
1: Oh, bene. Ascolta, prima di entrare ancora nel merito, l'Avis Monte Sant'Angelo è una bellissima realtà. Me la racconti in breve?
2: Sì, allora Avis Monte Sant'Angelo nasce nel 1972, quindi siamo prossimi ai 55 anni di nascita, di esistenza. Ci occupiamo di tanto, oltre che alla donazione, perché molti sono convinti che Avis sia solo donazione sangue. Invece nelle piccole realtà come le nostre ci occupiamo un po' di tutto, come hai potuto ben vedere anche tu, certo. Lo spettacolo durante la festa patronale. Da premettere che la conferenza è proprio in quella sala dove eravamo vicini quel giorno.
1: Che bellissima sala. Oh,
2: esattamente, bellissima. Esattamente, è lì. E quindi ci occupiamo quindi di abbellire il paese, di fare dei presepi nel periodo natalizio.
1: Ma mi hai fatto vedere tutto quel giorno, è stato veramente bello stare lì con voi, eh?
2: Sì. Sì, quindi ci diamo da fare un po' a 360
1: siete molto
2: gradi.
1: Bravi, però entriamo poi nella conferenza di quel luogo bellissimo che hai mai fatto vedere quel giorno. Interverranno professionisti di altissimo livello, adesso io dico il direttore del Policlinico di Foggia Tommaso Granato, l'infermiera Marica Oliveto e la dottoressa Elisabetta Piccirilli. Ma quanto è importante che siano proprio loro a raccontare il percorso tecnico e scientifico della donazione? Perché, presidente?
2: Perché sono addetti ai lavori, quindi il direttore, che è il direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Policlinico di Foggia, nonché il mio primario, ci tenevo che fossero loro a spiegare in maniera molto tecnica quello che si fa dopo la donazione. Quindi partiamo da un discorso fatto appunto dal direttore, che riguarderà tutta la fase della selezione del donatore, per poi passare alla collega Oliveto, che parlerà di ciò che avviene durante la donazione, quindi nella sala donazione, e poi dalla mia collega e tecnica di laboratorio Elisabetta Piccirilli, che parlerà appunto della trasformazione del sangue, quindi da quello che noi vediamo, cioè una sacca di sangue intero, e poi vedere tre emocomponenti separati.
1: Oggi si parla molto di medicina e salute, ma spesso poi, senza conoscere veramente davvero il lavoro che si svolge.

0: componente, ma che da quello abbiamo tre emocomponenti, quindi abbiamo le emazie concentrate che aiutano chi effettivamente ha bisogno di sangue, abbiamo il plasma che aiuta per malattie, quindi che riguarda prodotti della coagulazione, albumina, fattore ottavo, quindi chi ha problemi di coagulazione, oppure per i malati oncologici o ematologici, appunto le piastrine. Certo, quindi donando il sangue, appunto, si può aiutare tre persone, tre vite.
1: Pensa a te, insomma, quanto si può fare. Ma adesso state lì che tra poco parleremo di emozioni, gratitudine di quei donatori che con il loro esempio tengono viva la cultura del dono, ma anche gli volontari dell'Avis. Restate con noi, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio tra le canzoni che hanno fatto ballare, sognare e innamorare intere generazioni durante l'estate. Da oltre 60 anni i tormentoni accompagnano le nostre vacanze, diventano ricordi, colonne sonore di amori nati sotto l'ombrellone, serate magari finite troppo presto. Qui a Musica Fa Buon Sangue, Summer Edition, continuiamo a saltare da un decennio all'altro, senza regole, seguendo soltanto una bussola, quella delle emozioni. E allora partiamo subito!

Partiamo dagli anni 60 con uno dei brani più rappresentativi dell'estate italiana. Nel 1963 Edoardo Vianello pubblica Abbronzatissima e il successo è immediato. La canzone contribuì a raccontare un'Italia che iniziava a scoprire le vacanze di massa, il mare, la tintarella, come simboli di benessere. Un brano che ancora oggi fa sorridere e cantare intere generazioni. Arriva quindi Edoardo Vianello, Abbronzatissima.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Facciamo un salto negli anni 2000. Estate dei Negramaro è una canzone che racconta la stagione più amata in modo diverso dal solito, meno cartoline e più emozioni. Pubblicata nel 2005 è diventata uno dei brani più amati del gruppo salentino. Che ancora oggi è una delle canzoni più richieste durante i concerti estivi della band. Negramaro, estate.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo negli anni Ottanta, quando Loredana Bertè pubblica In alto mare, porta nelle radio italiane una ventata di energia e modernità. Il brano divenne rapidamente una hit nelle discoteche e nelle località balneari. Ancora oggi viene remixato e riproposto nelle serate dance di tutta Italia. In alto mare, Loredana Bertè.

Ci sono canzoni che raccontano perfettamente le notti d'estate. Con Felicità Puttana i The Giornalisti riportano in auge le sonorità pop anni 80 e conquistano il pubblico più giovane. Il brano ha contribuito a lanciare in modo definitivo il gruppo verso grande successo nazionale. E allora arrivano The Giornalisti, Felicità Puttana.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che il
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via
1: perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Adesso abbassiamo un po' il ritmo. Nel 1994 Andrea Bocelli vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il mare calmo della sera. Una canzone elegante che segna l'inizio di una carriera internazionale straordinaria. Il titolo è diventato uno dei più celebri riferimenti al mare della musica italiana. E allora andiamo ad ascoltarlo. Andrea Bocelli, Il mare calmo

L'estate recente ha avuto tantissime colonne sonore, ma poche hanno avuto l'impatto di Mon Amour. Pubblicata nel 2023, la canzone ha dominato radio, streaming, social network e il balletto associato al brano è diventato virale su TikTok e Instagram. L'ascoltiamo. Annalisa, Mon Amour!

musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Torniamo agli anni 60 con uno dei simboli della gioventù italiana. Andavo a 100 all'ora racconta l'entusiasmo di un'epoca che guardava il futuro con ottimismo. Gianni Morandi aveva appena 20 anni quando diventò una delle più grandi star italiane. Andiamo con lui quindi a 100 all'ora. Gianni Morandi!

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Adesso facciamo un salto nel cuore degli anni 90 con una canzone che ancora oggi viene cantata da intere generazioni. Nel 1993 gli 883 pubblicano Come mai, una delle ballate più amate di Max Pezzali. Non è un classico tormentone da spiaggia, ma è una di quelle canzoni che hanno accompagnato migliaia di estati italiane tra motorini, primi amori e serate passate con gli amici. Il brano fu inserito nell'album North Sud Ovest Est, uno dei dischi più venduti degli anni 90, diventando rapidamente uno dei pezzi simbolo degli 883. E forse il segreto del suo successo è proprio questo. Ognuno di noi, almeno una volta, si è ritrovato in quelle parole. Accendiamo i ricordi e torniamo per qualche minuto negli anni 90. 883, come mai?

Le estati italiane sono fatte anche di grandi storie d'amore. Nel 2003 Eros Ramazzotti pubblica Un'emozione per sempre, una delle sue canzoni più amate. Il brano ottenne un enorme successo anche all'estero, nelle versioni in lingua spagnola. Andiamo ad ascoltarlo. Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti.

Chiudiamo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018 Giusy Ferreri, Takashi Kitra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giusy Ferreri, Takashi Kitra e Sean Kingston.

Il nostro viaggio, abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora e la musica fa buon sangue. A presto!

0: Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato. Grazie mille, fantastico! Paradiso Beach, musica!
1: Ciao, figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per

amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14

0: 15 giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benevolenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a che è il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo 2 oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami Presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile. Ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè, ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività formativa nelle scuole.
0: Me la racconti la prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno, certo. E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne e dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Dico: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto, mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 300-400. L'anno scorso abbiamo chiuso a 1.003 sacche.
1: Ma quindi gli abbiamo dato una grossa mano noi.
2: Esattamente, anche. C'è stata un exploit. Stiamo cercando di migliorare ancora sul numero dei donatori e delle donazioni, tant'è che in questo primo semestre siamo già più 80 rispetto all'anno scorso. Ma la cosa fondamentale è far passare il messaggio della donazione. Cioè, non bisogna aspettare che ci accada qualcosa, e quindi vediamo la necessità, tocchiamo la necessità del bisogno di sangue con le nostre mani. Quindi, prima di arrivare a questo, sappiamo che c'è gente che effettivamente ha bisogno ogni giorno di sangue, e quindi bisogna effettivamente donare.
1: Noi lo facciamo anche ricordando, dai, la data del 14 giugno, ore 18:30, dove?
2: Presso la Biblioteca Comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal Comune che dall'assessorato al welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, certo, i nostri sindaco e assessore. E quindi vi aspettiamo, perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, quindi non ci sta male, e quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.
1: Conoscendovi sicuramente lo farete, perché so che siete veramente bravissimi. E dietro, come sempre, ogni storia c'è una persona che ha scelto di tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Grazie ad Avis Monte Sant'Angelo, grazie al presidente Antonio Rinaldi e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi continuiamo con il nostro grande, anche le nostre grandi rubriche, e quindi andiamo, una buona estate e una buona musica a tutti. Ciao Antonio.
2: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Antonio Rinaldi, il presidente di Avis Monte Sant'Angelo, provincia di Foggia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Chiusura lo sport con i mondiali. Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: ritorniamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento, e quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici, e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora, Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani, di stili di vita sani, e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma, ed è stato meraviglioso, sì, dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini, e ci ha arricchito umanamente.
0: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per
1: arrivare? In due.
0: Solo in due?
1: Sì, gli Amici in Bici siamo io e lui, e con...
0: Lei il tuo marito?
1: No, cognato.
0: Ah, tuo cognato, e il marito a casa?
1: Il marito a casa.
0: Ah, scusa.
1: Il compagno non condivide la bicicletta.
0: Cioè, il cognato sì.
1: Sì, lui è un ciclista agonistico, lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
0: Ah, vabbè.
1: Ed è una cosa
0: molto
1: bella.
0: E la sorella è contenta che tu vai via col marito?
1: Sì. Ah. Sì, sì. Comunque è una cosa... condividerla con la famiglia,
0: anche perché state in giro parecchio,
1: una settimana di sicuro.
0: Quindi insomma, sì,
1: ma è stato bello perché comunque abbiamo creato un...
0: Tu sei di Trento?
1: No.
0: Ah,
1: no, allora io sono nata a Napoli, anche il cognato,
0: no,
1: siamo nati a Napoli,
0: sopra.
1: Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana, dove ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna, per cui sono strafelice, e poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
0: Sei una donatrice di sangue?
1: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
0: Ah, però.
1: Sì.
0: Posso chiederti l'età o è una
1: sì,
0: cosa...
1: perfettamente, 52 anni, lo dico anche con
0: ma
1: orgoglio.
0: Guarda, adesso gli amici a casa non possono vederti.
1: E lo
0: però...
1: dico anche con
0: no,
1: orgoglio.
0: Ma poi nel senso sembri, insomma, sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52 anni,
1: no,
0: te lo dico sinceramente. Quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
1: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Noi, io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore, cioè ogni donazione è
2: quella. Ma si vede, lo trasmetti anche quando stai parlando?
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore è sempre un mio motto di vita, un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma. Purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage. Però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento, sì? A cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre. Per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento, forse in due, non lo so chi si vuole aggregare. E poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa. È bello, cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuole vedere, sei sui social,
1: sì,
2: quindi Facebook,
1: Facebook,
2: Instagram
1: e TikTok.
2: Ah, tutti e tre.
1: Tutti e tre, non mi faccio mancare niente.
2: Sempre con l'acronimo Amici in Bici?
1: Sì, sì. E anzi, più ci seguite, comunque io anche se non vado in bici d'estate, d'inverno, dato che abito in Trentino, faccio tanta montagna e porto sempre con me il mio spirito.
2: È un peccato perché poi in Trentino si sta veramente male.
1: Sì, hai ragione. Detto da una meridionale, no, non credo proprio.
2: Scherzo, va bene, dai, ti ringraziamo e grazie di essere stato con noi, è stato
1: grazie
2: un piacere.
1: A voi. Grazie, grazie.
2: E noi andiamo con la musica, grazie a Maddalena Pagano, Amici in Bici, e a Avis Trento, musica maestra.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. I'm sick.

0: in diretta al Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile. Andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio!
1: Grazie per l'invito e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Noi ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono che è San Vigilio. Certo. E si chiama facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo.
1: In questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci. E ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: che si chiama Riso fa buon sangue.
1: Che Riso fa buon sangue.
0: Lo spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Poi a dire la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati.
1: Nel 2014,
0: 15 e 16.
1: Esatto.
0: Siamo stati proprio alle vigiliane.
1: Esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma a dire la verità con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno, ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori. Certo. La vicepresidente Danila e
1: Gianni Menegaldo e tutto lo staff.
0: Tutto lo staff è nato subito una bella collaborazione, anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e fa bisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora, facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andar via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora, la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?
2: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: l'ho macinata anche con riso fa buon sangue. Ormai sono 19 anni che riso fa buon sangue e radio fa buon sangue dal 2019. Lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione di sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però
1: speriamo.
0: Le sensazioni sono quelle. Io lancio dei messaggi anche in radio, perché le difficoltà sono molte. Torno al presidente Livio Avi di Avis Trento. Ti ho chiesto di quanti soci siete e di quanti siete in tanti in Trentino e del plasma. Rimaniamo al plasma,
1: esatto.
0: Perché è importante, perché stiamo un po' lottando tutti quanti per avere plasma. Spiega il perché.
1: Ma guarda, io non sono un medico, qua dentro ci ne saranno non so quanti,
0: certo.
1: Centinaia di medici. La mia vicepresidente è un medico e lei sarebbe più
0: esperienza.
1: Mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E sta morosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno. Allora ho fatto così
0: subito. Hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia,
0: e
1: lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare la morosa,
0: io mi veniva l'altra parola però non potevo dire,
1: no.
0: Quattro parole con la M e con la A finale, ma hai fatto sta cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più ad entrare più.
0: Vabbè, allora
1: per spiegare.
0: Comunque è importante per le medicine, perché tutta una serie di fattori salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma
0: per essere
1: si
0: in sintesi,
1: dei medicinali salvavita.
0: Essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Sì, esatto. E so che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro. Perciò, ragazzi, rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma, o no?
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare, perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che ho fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fa Buon Sangue la prossima settimana e poi ci vediamo il 25, poi dillo tu,
1: il 25
0: dai.
1: Giugno alle 8, alle 20, 20 e 30 in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento, dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro.
0: Sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo, ci guarda.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite.
0: Venga.
1: Perché nel
0: Anche
1: Trentino,
0: perché Trento è bella.
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono. Però.
1: Esatto, non siamo orsi, abbiamo gli orsi.
0: No,
1: ma non siamo
0: Trento
1: orsi.
0: Si sta bene, ve lo dico io, si sta bene. Si
1: e
0: mangia
1: non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata. Vuoi fare il tunca, tunca, Macarena con le mani, mani su di te.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Val Padana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA, con i raid di Israele in Libano. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: una delegazione iraniana viaggerà in Svizzera per seguire e chiedere l'attuazione degli impegni della controparte del memorandum con gli USA. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie. Pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Si tiene oggi il Roma Pride 2026. Lo slogan dell'evento è "La Repubblica è chi la abita". Alla sfilata partecipano oltre 30 carri che si muovono da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla per rappresentare la pluralità delle comunità LGBTQIA+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme che aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il proprio terreno nella periferia di Lecce. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Rogerone. Il rogo sarebbe sfuggito al suo controllo e l'anziano, investito dal fuoco, ha perso i sensi ed è deceduto. Chiusura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine nonostante il fiato sul collo perenne di Ayo Gura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Dalla redazione è tutto, a più tardi! Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine nonostante il fiato sul collo perenne di Ayo Gura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto molto solido per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine il leader del mondiale, Marco Bezzecchi. Passiamo al tennis. Prima di Wimbledon, il circuito ATP fa tappa a Mallorca per l'unico torneo sull'erba in Spagna. ATP 250 in calendario dal 2021. Luciano Darderi, numero 17 della classifica ATP, è anche la prima testa di serie del main draw. L'esordio di Darderi sarà quindi direttamente agli ottavi di finale contro uno tra il tedesco Hanfmann e il paraguayano Daniel Vallejo. Matteo Arnaldi invece riparte dai prati inglesi di Eastbourne, costretto a giocare le qualificazioni perché ancora fuori dalla top 100 e dunque non è entrato direttamente nel tabellone principale, dove sarebbe stato testa di serie con il ranking attuale. Un posto nel main draw dovrà conquistarlo nella sfida decisiva di domenica con un altro inglese, il numero 144 ATP, Toby Samuel. Passiamo al calcio. Dopo il pareggio 2-2 contro il Giappone, l'Olanda cerca la prima vittoria ai mondiali 2026 e affronta una Svezia in gran forma che ha battuto 5-1 la Tunisia all'esordio. Koeman con il dubbio De Jong, ma alla fine il centrocampista del Barcellona dovrebbe farcela, la Svezia con davanti la coppia Isaac Gyökeres. Per quanto riguarda invece Germania Costa d'Avorio, Nagelsmann va verso la conferma della formazione che ha asfaltato Curaçao all'esordio mondiale. Nella Costa d'Avorio potrebbe giocare dal primo minuto l'interista Bonny, dopo il caos visto, negato e poi concesso a Wahi, titolare nella prima partita. Solo 22 minuti in campo all'esordio mondiale, 0-0 contro Capoverde, che ha deluso i campioni d'Europa in carica della Spagna. Va ancora gestito tutto il talento di Lamine Yamal, che a fine aprile aveva rimediato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, un problema che non gli ha negato l'appuntamento più importante, ma che ha complicato il debutto di una Spagna poco convincente. Appuntamento domenica alle 18 contro l'Arabia Saudita, seconda sfida del girone da non sbagliare per la Roja. Ma sul discorso titolarità o no del talento del Barcellona ne ha parlato lui stesso nell'intervista concessa: sono in un processo di adattamento, non è il momento di disputare una partita intera, ma posso giocare tutti i minuti che l'allenatore vorrà. Decisione che spetterà quindi a De Laurentiis, obbligato a vincere ad Atlanta. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito. Se te va,

Festival, quella che è la kermesse in onore a Lucio Battisti, non a caso Tu chiamale se vuoi emozioni recitava un suo famoso pezzo. Questa kermesse anno dopo anno si è guadagnata davvero un posto al sole nel panorama della bella musica, soprattutto una manifestazione attenta a quelle che sono le nuove proposte. Ne abbiamo parlato nel corso della settimana con Crassim e Valerio in una puntata spumeggiante. Continuiamo in questo weekend a fare la stessa cosa, perché ormai manca una settimana esatta e saremo nel weekend che vedrà a Fiuggi protagonisti appunto tutti quanti gli eventi, i micro eventi che compongono questo bellissimo appuntamento con Canoro e non soltanto. Noi siamo riusciti a

0: già in collegamento, vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi qua a tutti.
0: Ciao Tammy, grazie per aver accettato il nostro invito, perché ormai so che sei molto presa. Oh, qua il countdown scorre velocissimo, so che avete molta carne al fuoco e state preparando una bellissima edizione. Cosa ci puoi anticipare?
1: Grazie a voi intanto, e poi è una grande, sempre una grande emozione, guarda, veramente sentire, a parte che diciamo sono, a parte che sono un artista, però mi piace sentire anche altri artisti, perché la musica ce l'abbiamo nel cuore come ce l'aveva il grande Lucio Battisti.
0: Insomma,
1: è sempre un'emozione.
0: È inutile dire che tutti coloro che compongono lo staff hanno la loro discografia completa del grande Lucio. Ma una domanda che ti hanno fatto in tantissimi, no? Ma Tammy, come viene fuori questo nome d'arte?
1: Questo nome viene fuori perché, ti spiego brevemente. Io sono nata in Inghilterra, anche se adoro le mie origini, che sono siciliane, i miei genitori, però ho vissuto e nata in Inghilterra, quindi è tra l'inglese, perché canto molto americano, quindi è nato Tammy.
0: Perfetto. Allora ti sentirai a tuo agio con la nostra musica, perché sai che questa è una programmazione musicale che in palinsesto abbiamo. Oltre 80 radio sono collegate con la redazione di 7va.fm, quindi normalmente, anche se abbiamo degli ospiti, anche questa puntata va tranquillamente.
1: Favoloso. Sì, abbiamo tanti belli ospiti, sì, abbastanza.
0: Perfetto.
1: È una sorpresa.
0: Allora sentiamo prima però un disco della classifica e poi torniamo.

0: po' la musica che comunque va in onda per fare un po' il punto della situazione di quella che è la nostra graduatoria della DJK7, che è sempre molto attesa, e soprattutto nell'appuntamento di weekend, che è quello più ghiotto, ma appunto il prossimo weekend sarà caratterizzato da emozioni, edizione 2026. Già in un'altra puntata nel corso della settimana abbiamo precisato che si tratta di un evento del tutto live, ma siamo in telefonica con Tammy, che è una che anche lei non è che scherza tanto, va dal vivo sempre, perché qua in redazione ha detto: ma mi sa che è proprio Tammy quella che ha fatto il concerto con Amy Winehouse, quella che addirittura ha partecipato sul palco con il grande James Brown quando è venuto anche in Italia, e insomma sei proprio tu, diciamolo pure, migliaia e migliaia di persone, perché quando c'è, no? Dici.
1: Esatto.
0: E quindi no, bellissime emozioni, perché poi è lì che si cresce artisticamente, quando si ha, no, l'occasione di frequentare grandissimi artisti, giusto?
1: Sì, scusa se interrompo, è stata proprio una grande emozione, parlando di questa cosa, dell'evento del grande Lucio Battisti, e sono stata la madrina del concorso per diversi parecchi anni, il concorso 21 anni e io sono stata la madrina in questi anni, quindi è una cosa veramente bella, guarda.
0: Insomma, anche
1: emozione grande, come avevo detto, specificato prima.
0: Avrai dozzine di consigli da dare a questi artisti emergenti, visto che sì, hai affiancato dei veramente.
1: Mi mettono sempre in giuria, che è sempre un piacere, perché mi piace, come avevo detto prima, e volevo precisare che praticamente è bello ascoltare altri artisti emergenti, sì, perché è sempre un piacere questo per me, sentire la musica, sentire il canto, tutto quanto, e poter aiutare degli artisti, perché devono sempre migliorare nel percorso musicale, e questo sì, è molto importante per me, ci tengo molto.
0: Beh, diciamo, anche con le esperienze che hai fatto al fianco di questi studiare, grandissimi canti,
1: io consiglio semplicemente di studiare molto e sapere l'obiettivo qual è. E questo è dare molta emozione, non solo cantare, dare molte emozioni, che tanti hanno la voce bella ma poche emozioni, perché per questioni che si emozionano un po' tutto, però piano piano si ci arriva, sono d'accordo, sono positive.
0: Perfetto, allora Tammy, so che devi scappare, ti ringraziamo,
1: esatto,
0: per aver accettato,
1: sempre mille cose da fare. Sì.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, e noi andiamo
1: grazie
0: avanti con un disco, e poi ci colleghiamo credo anche con Tony, che è sempre del vostro entourage.
1: Sì,
0: giusto, perfetto,
1: il mio collega, sì, assolutamente,
0: benissimo, a presto,
1: bello.
0: Tammy, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Un abbraccio Francesco, grazie.
0: E così ringraziamo Super Tammy, grazie a te, ci mancherebbe. Un altro disco e poi ci colleghiamo.

0: la ennesima versione di un pezzo che ha fatto ballare davvero un po' tutti, e naturalmente lo stavamo dicendo prima con Tammy, questa è un po' la settimana che ci porta al countdown definitivo, perché manca un'arcata di 7 giorni e sarà 21esima edizione per Emozioni, questo bellissimo festival di musica dedicata, questo festival dedicato alla musica emergente, ma soprattutto il nome Emozioni non è a caso, rifà il verso ad Emozioni di Lucio Battisti, 21esima edizione, e con tante persone che ci lavorano intorno noi abbiamo cercato di collezionare con la redazione tutti quanti i numerini e siamo riusciti a beccare adesso anche Tony, questo è il suo nome d'arte, e...
1: Tony Daniani.
0: Ciao Tony, ci sei?
1: Sì, ci sono, ci
0: ecco,
1: sono.
0: Ecco, sì, perfetto.
1: Allora, un abbraccio da parte mia.
0: Sì, Tony, allora tu ti occupi di un genere che è quello neomelodico, giusto?
1: Sì, e sì, quindi, esatto, bravo, sì.
0: E quindi grande popolarità, soprattutto in certe zone d'Italia.
1: Molto, molto forte, sono dei brani bellissimi, orecchiabili e molto ballabile.
0: Che poi, brani. Diciamo, certi settori della musica sono quelli che... caratterizzano un po', no, la struttura di tutta la musica italiana in genere, quindi sì. È chiaro che siederai in giuria per dire la tua, quindi farai anche tu un po' da faro per questi concorrenti che si affacciano alla semifinale che avremo il 21 a Fiuggi, in odore, sì, esatto. in profumo, sì. No, di quella che sarà poi la finale che si terrà a Napoli, giusto?
1: Sì, esatto, bravissimo.
0: Scommetto che però poi dopo il presidente già si è messo d'accordo, vuole sentirti fare almeno un paio di brani, perché tutti quanti vogliamo sentire qualcosa. No, che hai fatto sicuramente. Allora, tra un po' parleremo ancora, ci darai qualche anticipazione che si può dare senza spoilerare troppo per quanto riguarda Emozioni 2026 che si terrà a Fiuggi il 21 giugno. Adesso andiamo in zona 5 con Another in 14-4 Ultra. Questa è Talk to You.

0: 5 Team 4, che dir si voglia, che forse è meglio. E beh, insomma, siamo un po' presi come sempre, tanto da fare in redazione, ma adesso che la temperatura si alza, altre situazioni anche fuori per gli eventi live, siamo veramente sotto pressione. Tra l'altro non posso anticipare nulla, ma forse arriverà qualche protagonista di Venere d'Europa sullo stesso palco di Emozioni, che si terrà a Fiuggi il 21 di giugno. Ma siamo in telefonica con Tony, che sarà in giuria pronto a dispensare tanti consigli. Tony, noi con voi che siete in pieno lavoro, perché manca ormai meno di una settimana e sarà Emozioni, ventunesima edizione, ci mancavo io a dare fastidio, so che avete da fare, quindi insomma finisce anche la prima parte, quindi ti ringraziamo per essere stato con noi. Cos'è che ci vuole oltre alla passione per diventare grandi nel mondo della musica?
1: E la passione è il cuore, un pezzo che tu ci incidi, che canti con tanta passione. Infatti le mie canzoni sono tutte belle, che parlano d'amore, orecchiabile, molto molto molto belle. Oh, il giorno 21 la sentiremo, un pezzo che sta andando fortissimo, si chiama Tu mi cagna la vita, che sta andando proprio alla grande, ringraziando Dio.
0: Bene,
1: è un pezzo ultimatico e molto molto bello.
0: Benissimo Tony, grazie per essere stato anche tu con noi, buon lavoro, poi noi cercheremo di fare un salto, sicuramente ci vedremo lì dal vivo, va bene?
1: Va bene, un abbraccio forte e ti auguro una buona giornata.
0: Così ti ringrazio, grazie, ciao, alla prossima, ciao.
1: Ti passo da amici.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm アルティラジオオールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algodei
1: From 7va FM Alter Radio Algodei
0: From 7va.fm / Alter Radio Algodei
2: From 7va.fm Nauti Radio Algodei
3: From 7va.fm / Alter Radio Algodei From 7va.fm / Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algodei, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti Alte Radio, collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea, pronto.
5: Ciao Francesco, salve a tutti.
4: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
5: L'abbiamo fatta, Francesco.
4: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. E, diciamo, sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
5: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi può essere l'universo, può essere il mare, può essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
4: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
5: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, come ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi principio fondamentale.
4: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto.
5: Del riscontro.
4: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo è, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
5: Sì, sì, per fortuna sì. La Notte delle Stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita e ripensa a questo amore ormai finito.
4: Grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La Notte delle Stelle, Nunzia Centanni.

0: Ecco qui La notte delle stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Insomma, sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene, perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live e appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, almeno per me no. Così, cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con la
0: sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella solida che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè, nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Sì, è una cosa strana.
0: È interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti, ha una bella dote, no, di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte, capito?
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli, quindi è grande soldo.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeam, che è uno dei teatri più belli di Napoli, non so se hai avuto modo di vederlo.
0: Sì, credo di sì, da ragazzino, manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare, ecco, il principe mi invita sempre.
1: Assolutamente, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma, città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato, quindi c'è, cioè, adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su per un altro brano.
1: È una metafora,
0: sì,
1: Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano dice Damme a Luna, significa dammi tutto, capito?
0: Sì.
1: Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Damme a...

0: Dammi a Luna è l'ultimo brano di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in varie occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però ha visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte le avrei visti a gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania, e poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono,
1: un
0: significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po'
0: certo.
1: Quel, è un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su questa.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: mi raccomando, sì, sì, se sì, vi sì, fa sì, piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: benissimo. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Nunzia, saluto tutti. Salve.
0: Ciao. E ringraziamo ancora Nunzia Centanni che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccame Editrice, siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le altre radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, lo riferisce Channel 12. Papa Leone XIV davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Pavia, dove sono custodite le reliquie di Sant'Agostino, ha rivolto un saluto a braccio, sottolineando che il santo ci insegna a vivere come fratelli e sorelle. Per il Papa dobbiamo essere segno di amore e carità nel mondo e vivere il perdono, la riconciliazione, la pace. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. Pronta alla risposta della premier, essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. La cronaca, un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore del mattino di sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Chiusura lo sport, a caccia della vittoria alle 19 a Houston dopo il pari all'esordio col Giappone. Koeman schiera il tridente con Malen e Gakpo insieme a Broby nell'Olanda. Recuperato De Jong a centrocampo, solo conferme per Potter dopo il 5-1 alla Tunisia della Svezia. Attenzione alla coppia Gyökeres-Isaac, dentro anche gli italiani Ian e Karlstrom. Dalla redazione è tutto, a più tardi!
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Valpadana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues. Thank you.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis, Johnny Lang, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito, thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della Sly Guitar. I vari Robert Johnson Sonhouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente e preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con gli Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Me and Blues.

0: l'altra grande cantante è Nora Jane Bruce Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jane Bruce Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jane Bruce Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Intanto, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. In un post su Truth, Donald Trump ha detto che Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. La replica della Premier: l'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Papa Leone XIV, durante il discorso alla cittadinanza a Pavia, ha dichiarato: non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta, non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. La cronaca: un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla statale 85 nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie. In chiusura i motori, la MotoGP Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria. Il ducatista parte bene, poi resiste al rientro del Pullman a Yogura, tornando a vincere una sprint race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio e quinto Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie in un tono formale e informativo. Operazione antifurti nel Bellunese. Nelle ultime settimane, la polizia ha condotto un'operazione nazionale ad alto impatto contro i reati predatori, identificando 964 persone nella provincia di Belluno, di cui 59 minorenni. L'operazione ha coinvolto 26 città del nord e del centro Italia ed è stata finalizzata al contrasto di furti e rapine. Piano estivo dell'ULS TO1 Dolomiti. L'ULS 1 Dolomiti ha predisposto un piano estivo del valore di 1.130.400 euro per gestire l'aumento dei turisti e degli accessi ai pronto soccorso, che nell'agosto 2024 avevano superato le 11.000 unità. Il piano prevede l'impiego di 2 elicotteri, 26 ambulanze, 4 automediche e oltre 160 operatori tra medici, infermieri e volontari. Arresto di un ricercato a Longarone. Un uomo di 38 anni, di nazionalità albanese e ricercato dal 2017, è stato arrestato a Longarone durante un controllo notturno sulla SS-51. L'arresto è avvenuto grazie all'intervento di una pattuglia della

polizia stradale. Arresto di un trentenne per evasione e furto. Un cittadino marocchino di 30 anni, già sottoposto a misura cautelare, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Setteville per ripetute evasioni e un nuovo furto. L'arresto è stato eseguito in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Belluno. Infortunio di un turista belga sulla Tofana. Ieri 19 giugno la centrale del 118 ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un gruppo di escursionisti sulla Tofana di Mezzo. Una turista belga ha subito un infortunio a un piede e non è riuscita a proseguire. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto per prestare soccorso. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Non sentite il profumo dell'estate?
1: Oh sì!
0: Qualunque sia la stagione, quando inizia questo programma esplode l'estate nei suoi colori, profumi e suoni.
1: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa e dal vostro Nigel.
0: Nella puntata che sta per iniziare ascolteremo 840 non artisti, ma questo è il nome del progetto: Absolution, Clock, Darkwood, Aqua, Connie Nice, Nikita e Datura.
1: Che fa rima con paura. Iniziamo con 840 I Want Your Love, Night J.
2: You are clear to initiate power up.
1: Unlock the

0: era il 1994 quando il progetto italiano condotto da Massimo Vanoni realizzava il brano Dance to the Beat, secondo nella sequenza e anche ultimo delle loro produzioni. Make It fu il primo nel 1993 e stiamo parlando di Absolution, ma prima di passare alla prossima canzone dobbiamo ascoltare alcune info.
1: Iniziando dal nostro numero che può essere raggiunto tramite WhatsApp o un semplice SMS 342-3133-781.
0: Potete contattarci anche attraverso i social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Visitate anche il sito web ilsuonodericordi.it.
0: È ora il momento di Pete Pritchard e Stu Allan. In una parola, i Clock arrivano dall'Inghilterra e nel 1995 realizzano una copertina estremamente evidente e un brano molto grazioso dal titolo Everybody.
1: Si balla!

Eh sì, arriva proprio da qui il ritornello del pezzo di Darkwood, Gimme the Love. Stiamo parlando di Diego Abaribi, Giuseppe Lobuono, Mauro Marcolin, Sergio Olivieri e Valerio Gaffurini. Ma adesso ci trasferiamo dall'Italia alla Norvegia, Danimarca, dove incontriamo gli Aqua con il loro primo singolo del 96, Roses Are Red.

0: Due sono i pezzi del progetto Conin Ice. Perché dico progetto? Perché sono cantati dalla nostra Melody Castellari Quill, che ci canta anche la sigla del Suono dei Ricordi playlist. Dancing in the Night era il brano del 95, poi ne ha fatto un altro, Heaven nel 96 e nulla più. Adesso invece ci dedichiamo agli ultimi due brani di questa playlist. Nikita, Eterna Divina è il primo,
1: e Datura, Eternity è l'ultimo brano, Samsara Remix.
2: Eterna Divina.
0: Eh sì.

0: Che corsa con il sound anni 90 del suono dei ricordi playlist, un tuffo ancora una volta in un mondo fatato, quello dei nostri ricordi più belli.
1: Inizia ora la sezione anni 80.
0: Come di consueto li elenchiamo, anche se li elenco soltanto io. Bananarama, Joe Yellow, Simon Harris, D-Rail, Cold Cut, Dan Hanley, Ago e infine...
1: Eleganza.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The sound

0: Era il lontano 1969 quando il gruppo degli Shocking Blue realizzò il brano intitolato Venus. Sì, quella che avete ascoltato è una cover del 1986 del gruppo Bananarama, formatosi a Londra nel 1981 grazie a Karen Woodward e Sarah Dolin, e qui arriva il difficile Shoban Fahey, più o meno così, che poi per fortuna se n'è andata dalle Bananarama.
1: Beh, se volete che ritorni nel gruppo, no, scrivete alla nostra infoline 342 31 33781.
0: Già conoscete i nostri social, ma andate a vedere le copertine che stiamo pubblicando
1: sulla pagina del libro delle facce DJ.NJ e nel gruppo Il Suono dei Ricordi.
0: Ora ascoltiamo Domenico Ricchini in arte gioiello con il brano intitolato
1: Lover to Lover.

0: Giulio Cappello, c'è Simon Harris con noi. I've got your pleasure control, princess.
1: Oh sì, me ne sono accorta.
0: E noi ci siamo accorti che il brano è terminato e ora è la volta di D-Rail and Randy B. Bringing on down è il titolo.

0: Abbiamo ascoltato Cold Cut con Doctor in the House, ma abbiamo in sottofondo ancora Don Henley, All She Wants Is to Dance. Ci aspettano le ultime due canzoni di questa playlist anni 80 del suono dei ricordi. La prima è Ago, Computer in My Mind, e la seconda e ultima è
1: Elegance,
0: con il pezzo dal titolo
1: Vacances J'oublie tout.
0: Partiamo con Ago.

0: Ragazzi, estate, più di così non potevamo fare. Grazie per essere stati con noi dal vostro Night Jay.
1: E grazie per aver ballato con noi dalla principessa. Alla prossima puntata. Powering off. Powering off.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fly, Robin Fly, Silver Convention. Queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono otto parole di cui due ripetute, il testo è sempre quello: Fly, Robin Fly, Up Up to the Sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo, insomma, devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, otto parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Bambole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-78-24-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Sun.

Ken Bogil e Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas. Just

0: Che album questo? On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brand di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania, che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione, che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Hip Hop Up Weekend. Ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta, una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui.

ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi. Ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

War Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia.

Harris, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube, digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: si chiama Aranciata, fra Quintale, che tra poco partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fra Quintale, e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese, e con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend Milano.

Canta con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana, grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica, noi ci sentiamo tra 7 giorni esatti.

occhi. Mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Thank you.

0: emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.